0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo.

0: hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1998.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone, anche poi per il weekend, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
2: E io che avevo quella sottile speranza naturalmente di non rivederti più per oggi, invece eccoti qua.
3: Hai visto?
2: In tutto il tuo splendore orribile.
3: Esatto. Bene.
2: Fricchettone.
3: Esatto, dopo aver schivato le merendine è tornato fra noi anche il nostro Pierluca Bagazzoli.
2: Certo.
3: Sarà,
2: Sì, sì. Sarà con e rosica lui, rosica, montagne rosica. Di segatura.
3: Cioè allora, tutte le volte mi con una scusa mi fa stare qua mentre lui va a fare colazione.
2: Certo.
3: Non è bellissima questa cosa, però. Che devo fare? Devo accettare.
2: Certo, in silenzio e piagnucola in un angolo, per favore.
3: Ecco.

0: come te.
1: Una come te.
0: Le 8 1/4, buongiorno.
1: Le 8 1/4? Perfetto. È meravigliosa questa cosa. Le 8 1/4.
0: Esatto.
1: Che non è male, insomma.
0: Ecco appunto.
1: Voglio dire. Bene, di cosa si parla adesso?
0: Parliamo,
1: caro?
0: Di questo raduno che c'è stato in Svizzera. Degli appassionati di Sherlock Holmes. Che si sono riuniti alle cascate di Reichenbach. Praticamente tutti in costume. Non da bagno,
1: No, da Emmental.
0: Cioè, costumi di 135 anni fa.
1: Ah, perfetto.
0: Cosa
1: meravigliosa. Io pensavo che si fossero radunati invece gli amanti dell'Emmental.
0: No, sono i 60 membri della Sherlock Holmes Society.
1: Oh, yeah.
0: Di Londra.
1: Benissimo.
0: Ecco.
1: Nessuno vuole essere.
0: Pizzica il naso, bacio schiaffi.
1: Più facile la seconda, conoscendoti. Però, insomma. Dicevo. Va bene. Nessuno vuole essere Watson in quel caso. Cioè, tutti vestiti da Sherlock Holmes. Da, esatto. Watson.

0: cazzo nessuno?
1: Non lo so.
0: Manco uno che potesse...
1: Non ho fatto l'appello, non ho chiesto neanche perché, i registri delle presenze.
0: Esatto, per fare il dottor Watson bisogna essere non tanto alti e avere un girovita piuttosto anche, importante.
1: Beh, e te insomma potremmo candidarci adesso sull'altezza.
0: No, perché siamo
1: perché
0: alti.
1: Perché altezza mezza bellezza. Certo.
0: Sì, è vero, mezza, poi l'altra metà è rimasta nel dimenticatoio.

0: E quando esci di casa la mattina in questi giorni cominci a dire fresh, fresh.
1: Io non ho parole, mi scuso per lui.
0: Scusa, sta a parlare
1: cosa? Beh, è saltata anche dai, questa mattina dai, la pastiglia.
0: Su.
1: Allora parliamo di Kama Sutra perché
0: bel discorsino, eh.
1: Parliamo di Kama Sutra perché pare che si nasconda un esperto ha sfogliato questo libro interessantissimo, pieno di figure, naturalmente.
0: Certo.
1: C'è pochissime cose scritte, tutte quasi figure.
0: Ti spiega come si fa.
1: Esatto.
0: Te non c'è capito niente, ma va bene.
1: No, però pare che tra le pagine si nasconda anche le varie posizioni, se uno ha mal di schiena, se ha la sciatica.
0: Ecco, ho capito. Quindi più che Kama Sutra è il libretto dell'osteopata, non ho capito io.
1: È come suda. Allora, hai capito? Cioè, voglio dire, però bisogna individuarle queste posizioni perché non c'è scritto sopra, c'è pochissimo scritto, tutte figure.
0: Ancora!
1: Dovete indovinare quello che potrebbe essere la posizione più comoda se avete la sciatica, a seconda dei dolori.
0: Dimmi cosa ti duole e ti dirò chi sei.
1: Esatto.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: E apriamo un altro spazio che dedichiamo come sempre alle novità della settimana, al 30° minuto di questo giovedì 7 maggio, pronti a sentire anche quello che è il nuovo singolo di Fra Quintale. Ta ta ta ta ta, capito? Cioè, fa così, è inutile. Che fai quella faccia?
2: No, vabbè, ma non ci credo, stamattina proprio è una cosa incredibile. Fra Quintale, uno di noi, aranciata.
0: Ascolti i successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più.
2: Per tutti i clienti, 10 maggio il tuo abbraccio vale più di 1000 parole. Grazie mamma. Auguri a tutte le mamme da Titancop. Mentre per tutti i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, punti doppi.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta.
2: Titancop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. Nella nostra compilation Harry Styles con American

0: è Leaderless Conversation Ra.
1: Ra. Perfetto. Ci stavamo chiedendo, visto che è uscito il biopic su Michael Jackson, chi fosse che canta le canzoni di Michael Jackson nel film. Allora vogliamo rassicurare tutti, perché con un marchingegno elettronico, ebbene è lui che canta le sue canzoni, quindi non c'è nessun tipo
0: biopic dedicato a lui.
1: Biopic, chi le poteva cantare?
0: Chi vuoi che canta Fiorella Mannoia?
1: Noi stavamo facendo il biopic su Pupo, quindi...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta.

0: giusta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: È un momento adesso in cui ci concentriamo sul 1980, perché siamo entrati ufficialmente in quella che è la nostra area che noi dedichiamo alla collection.
5: Ai ricordi, alla musica che arriva dal passato.
4: Il lavoro più triste, dai.
5: 1980, Robert Palmer, John e Mary.

0: Robert Palmer, Johnny and Mary a chiudere il nostro appuntamento. E vai! Che siamo già giovedì, forza! E vai!
1: Che cosa?
0: Oh, olè.
1: Ma perché devi fare così? Menti sapendo di mentire. E invece ci tiene tantissimo.
0: Guarda!
1: Vi aspetto alle 12.30 qui su Radio San Marino, perdiamoci del tu.
0: Come una cartella esattoriale ci tengo, guarda. Ciao, domani!

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia-Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone, anche poi per il weekend, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.
3: Senza

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.

nel benessere, poi però arriva l'ottavo giorno e quindi, che ne so, ad esempio l'estrattore di succo diventa magicamente una scocciatura colossale da smontare e pulire tutte le volte, la macchina del pane finisce spinta sempre più in fondo sull'ultimo ripiano della cucina, fino a quando inesorabilmente prendiamo questi oggetti e li nascondiamo nell'angolo più buio, diciamo, che ci possa essere. Diventiamo letteralmente estranei con loro, cioè se incrociamo lo sguardo con l'impastatrice proviamo pure un sottile senso di colpa per aver speso magari quei soldi lì. Però fermi tutti, accendiamo la nostra potentissima luce del bicchiere mezzo pieno. Non è che siamo proprio incostanti, non è che stiamo buttando via i nostri risparmi, diciamo che stiamo celebrando la nostra immensa e meravigliosa capacità, dai, di sognare, no? Comprare un estrattore di succo è un atto di puro ottimismo verso il futuro, no? E anche una voglia magari di metterci delle buone intenzioni. Ecco, magari sarebbe meglio, ecco, quest'altra volta contare fino a 10 prima di fare un acquisto del genere, e già avremmo imparato la lezione senza sentirci in colpa.

la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, la affacciata al quarto piano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La voce e lo stile di Olly con Balorda Nostalgia, tenere caldissimo questo nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino. Allora, Balorda Nostalgia, un titolo che calza a pennello anche per noi esseri umani, perché noi diciamo che siamo la specie vivente più ironicamente nostalgica dell'universo, cioè riusciamo a provare nostalgia anche per cose che magari tanto tempo fa ci facevano letteralmente impazzire di rabbia. Cioè, prendete ad esempio le fotografie. Oggi abbiamo tutti i nostri telefoni, possiamo scattare 200 selfie identici nel giro di 3 secondi, mettere il filtro perfetto, cancellare un po' i difetti e tenere solamente quell'immagine che ci fa sentire super belli. Eppure ogni tanto sospiriamo dicendo: ah, com'era bello quando c'erano le macchine fotografiche a rullino. Ma io vi chiedo, ve lo ricordate davvero com'era? No, perché andavi in vacanza con quel solo rullino dove c'erano 24 pose, dovevi ovviamente razionare gli scatti come se fosse acqua nel deserto, e poi tornavi a casa, portavi il rullino dal fotografo, aspettavi una settimana e quando finalmente aprivi la busta, diciamo la cruda verità, ti colpiva dritto in faccia. Cioè, su 24 foto, che ne so, 8 erano completamente sfocate, 5 avevano il dito di qualcuno posato davanti all'obiettivo, in 4 avevi gli occhi rossi e nelle altre, insomma, sembravi un po' uscita da una centrifuga. Eppure, insomma, diciamo che questa balorda nostalgia nasconde un significato stupendo. Cioè, se ci manca l'imperfezione di quei rullini è perché in fondo sappiamo che la vita vera, quella spontanea e senza filtri, non è mai perfetta. Quindi quelle foto sfocate, piene di difetti che ci facevano arrabbiare, in realtà avevano un'anima gigantesca, cioè ci facevano ridere, erano la prova anche inconfutabile che in quel momento stavamo vivendo davvero e non stavamo perdendo tempo a cercare lì la posa migliore. Diciamo che quell'imperfezione è un inno alla libertà, e quindi vive i difetti, vive i ricordi sfocati, e intanto dai, godiamoci una voce che invece di difetti non ne ha nemmeno uno, ve lo assicuro. Arriva Noemi, la sua canzone è Bianca.

Le voci di Madame Marrakesh con Volevo capire, anzi diciamo che è diventato questo il mantra assoluto della nostra epoca. Grazie a questo minuscolo computer che teniamo sempre in tasca ci siamo convinti di dover capire, analizzare, prevedere assolutamente tutto. Pensate a come affrontiamo un po' la nostra quotidianità, cioè se dobbiamo andare a cena in un ristorante nuovo cosa facciamo? Andiamo su internet, leggiamo 200 recensioni, guardiamo le foto di tutti i piatti postati dagli altri clienti, decidiamo cosa ordinare, oppure che ne so, se stiamo guardando un film e non, magari non è chiaro un dettaglio, mettiamo subito in pausa, cerchiamo una spiegazione su Google e via dicendo. Cioè vogliamo capire e sapere tutto un po' troppo in anticipo. Ma noi che siamo orgogliosamente qui su Radio San Marino, la squadra del bicchiere mezzo pieno, dobbiamo farci una domanda fondamentale, cioè se sappiamo già tutto prima ancora di viverlo, dove finisce la meraviglia, cioè dove finisce lo stupore, cioè questa sorta di ossessione di voler capire a tutti i costi in qualche modo ci ruba la magia della sorpresa. E quindi secondo me

Ma il vero lusso oggi non è avere proprio tutte le risposte lì pronte in tasca e la vita programmata. Il vero lusso è sapersi concedere il beneficio del dubbio, anche a volte sì, proprio il brivido dell'ignoto, no? E andare magari, che ne so, in una città nuova e perdersi per le strade senza guardare ossessivamente il navigatore, oppure ordinare un piatto dal nome incomprensibile solo per il puro gusto di scoprire che sapore ha, perché in fondo la perfezione del controllo totale è fredda, un po' asettica, diciamocelo, anche un po', ragazzi, noiosa, anzi, invece l'imprevisto, la cosa che proprio non avevi calcolato, è esattamente quello spazio vitale in cui nascono i ricordi più belli, quelli che magari racconterai anche per anni ridendo fino alle lacrime. Quindi dai, oggi facciamolo un patto, smettiamo di voler capire per forza ogni singolo istante, abbassiamo un po' le difese, lasciamo un po' di spazio bianco nel nostro copione quotidiano e diamo alla vita la possibilità di stupirci, perché è esattamente nel momento in cui smettiamo di controllare tutto che una giornata qualunque può trasformarsi in una giornata magica.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
6: E come sapete sono tantissime le novità musicali della nostra settimana che vogliamo ascoltare insieme. In questo caso c'è un artista che è un vero e proprio camaleonte, capace di sconvolgere tutti i codici estetici e di regalarci testi che pongono sempre lì, nel vivo, un brano che è un inno fuori dagli schemi e sicuramente, beh, vale la pena ascoltarlo in questa nostra mattinata. Si intitola Comuni Mortali, lui è Achille Lauro.
7: Ascolti i successi di domani.

Achille Lauro tra le new play di questa settimana qui su Radio San Marino, la radio che senti. E adesso, a proposito di grandi successi, ne arrivano tre tutti di fila: Smash Mouth con Pacific Coast Party e poi i The Colors con la loro Rolling Stones, e a chiudere Lloyd Andrelli.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Il nostro viaggio continua, andiamo un po' a frugare nel nostro magico archivio della collection, dove c'è un brano che ha fatto la storia del rock a stelle strisce, dominando le classifiche di tutto il pianeta, facendo ballare intere generazioni grazie al carisma di un artista immenso, il boss Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.

e il grande. Un saluto agli amici di Trevi Meteo, grazie mille anche alla nostra redazione giornalistica, come sempre puntualissima qui su Radio San Marino per aggiornarci su tutte le news. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, io sono la vostra Katia e sono qui saldamente al microfono a proprio tutelare il nostro quartiere generale del bicchiere mezzo pieno. Anzi, entriamo nella fase clou della mattinata. Se siete al lavoro, a casa, in auto, diciamo che questo è il momento in cui l'energia della nostra playlist sta per fare un bellissimo salto di livello. In arrivo Lady Gaga, Due Ici con la loro Runaway.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Black Jack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found. Solo su Radio San Marino Classic.
4: Ben trovati su Radio San Marino da Mirko Zanni, ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu. Oggi parliamo di musica italiana e lo facciamo insieme al re degli urlatori. Nel 1957 si fa amare e si fa apprezzare con Come Prima, ma è nel 1960, quando vince il Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel e la sua Romantica, canzone che diventerà un pochino il suo cavallo di battaglia, Tony Dallara entra trionfalmente nell'Olimpo della musica italiana. Qualche anno dopo, nel 1993, grazie a una canzone scritta da Riccardo Ceratti, fatta e nata da una domanda della figlia piccolissima, Tony Dallara incide Riempito di Blu, canzone che però non viene proprio apprezzata fino in fondo e i discografici dell'epoca non la pubblicano perché dicono che non avrebbe venduto. La canzone rimane negli archivi, viene riscoperta da Riccardo che adesso vuole cercare di rilanciarla ed è lui l'ospite di Diamoci del Tu di oggi.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu da Mirko Zani. Oggi parliamo di Tony Dallara. Tony Dallara è lo pseudonimo di Antonio Lardera ed è una delle icone più rappresentative della musica italiana. È diventato famoso dopo la vittoria nel 1960 al Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel interpretando Romantica, canzone che diventa il suo cavallo di battaglia. Ma perché ne parliamo oggi? È stato ritrovato un nastro inciso nel 1993 con una canzone che non è mai uscita. Si chiama Riempito di Blu e noi oggi ne parliamo con un cantautore, musicista, ma è anche autore di questa canzone, che è Riccardo Ceratti. Ciao Riccardo, benvenuto a Radio San Marino.
3: Ciao Mirko, ciao, grazie, è un onore essere qui con voi, ciao, buongiorno.
2: È un onore che tu abbia accettato il nostro invito, nonostante ti avessero detto chi ti intervistava. Questo è un vero onore per me, quindi sono molto...
3: Sì, ma infatti stamattina non sapevo se rispondere al telefono o no, infatti. È Mirko, no, aspetta un attimo che prima faccio colazione e poi gli rispondo.
2: Tony Dallara era decisamente un cantante diversissimo per l'epoca. Ricordiamo che è stato una delle voci più rappresentative della musica leggera italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Però lui ha avuto il coraggio di trasportare la musica melodica verso qualcosa di più roccheggiante. Forse all'epoca veniva guardato con occhio un po' diffidente, è così?
3: Assolutamente sì. Fai conto che artisticamente c'era un prima e un dopo di Tony, proprio perché lui è arrivato con la sua dirompenza e ha cominciato a cantare in quella maniera lì, mentre prima c'era il bel canto, se vuoi la canzone era anche educata, no, tra virgolette. È arrivato lui, ha cominciato a urlare, quindi ha portato la modernità nel paese, Mirko.
2: Era definito anche il re degli urlatori, proprio per questa sua potenza vocale, ma lui la usava tutta la sua potenza vocale ed era giusto così, doveva usarla.
3: Sì, assolutamente, anche perché lui era un amante, a lui piaceva tantissimo l'opera e quindi secondo me è stato comunque influenzato da questo fatto qui.
2: La canzone di cui ci occupiamo oggi, Riempito di Blu, non vide mai la luce come disco proprio per le diffidenze dei discografici dell'epoca, che pensavano che fosse una canzone che non avrebbe mai avuto successo.
3: Sì, in effetti è un po' così, perché la canzone nasce da una domanda di mio figlio, che allora aveva 3 anni, dice: ma come fai il mare a tenerci su? E quindi lì sono partito con la metafora del testo e poi l'abbiamo finalizzata insieme ad Angelo Cerriani e Fabio De Marchi, che era il team con cui lavoravo in studio. A Tony è piaciuto tantissimo, è andato di là davanti al microfono, una take barra due, senza interruzioni, senza autotune, quindi veramente un gigante. Dopodiché lui ci disse che l'avrebbe comunque proposta a Pippo Baudo per Sanremo eccetera, poi non ne seppimo più niente, ecco, poi questa è la verità, non ci disse più niente, quindi abbiamo immaginato che la canzone non sia stata poi accettata in fondo, ma quello che sentite è esattamente la registrazione originale del 93, quindi è un salto temporale, se vuoi, come avere una macchina del tempo. È un vintage a chilometri zero, ecco Mirko.
2: A questo punto allora lo ascoltiamo, cosa fai? Lo annunci tu?
3: Volentieri. Va bene, allora cari amici, come qualcuno diceva, vicini e lontani, presentiamo questo brano direttamente dal passato e, se volete, lanciato nel futuro, che è Riempito di Blu di Tony Dallara.

0: Diamoci del tu.
1: Era riempito di blu Tony Dallara, l'anno è il 1993, questa canzone ritrovata. Riccardo, sei ancora con noi?
2: Sì, mi sono appisolato un attimo, però ci sono ancora, Vico.
1: Si è appisolato. Riccardo Cerati è ancora con noi. Tu prima hai toccato un tasto piuttosto dolente, che è quello dell'autotune. Tu che hai avuto la possibilità di stare al fianco di questi grandi della musica italiana, come l'hai vista evolversi la musica?
2: Sì, ecco, dici bene, Mirko. Cioè, l'aiuto poi diventa sostanziale e sostituisce in un certo senso le capacità artistiche. L'evoluzione l'ho vista in questo senso qui, nel senso che oggi i ragazzi, sai, con un computer prendono un pezzettino qui, un pezzettino là, per cui tu dopo 3 minuti in realtà la canzone l'hai ascoltata 20 volte perché fanno un riff e lo ripetono, mentre prima dovevi suonare tutto, e suonare tutto significa che tra un ritornello e l'altro le cose cambiano, magari il bassista ha fatto un'altra nota, piuttosto che ha interpretato in un'altra maniera, piuttosto che il batterista, eccetera. Quindi lì veramente 3 minuti erano 3 minuti, adesso 3 minuti diventano 10 secondi, un po' come i social, quelli velocissimi, no? Quando io vedo la cosa per fare una torta non capisco mai niente, devo fermarlo 20 volte perché se no non riesco a capire quanto zucchero devo metterci dentro. Ecco, e quindi è un po' così, no? È lo stesso, se vuoi è una metafora magari stupida, però la musica è diventata così, è diventata veloce, è diventata ad uso e consumo del momento e non resta poi niente. Questo è poi il vero problema della musica, che non resta niente.
1: Riccardo, riempito di blu, avete dei progetti o rimane un singolo fino a se stesso?
2: No, rimane un singolo fino a se stesso, anzi io ti ringrazio tantissimo per lo spazio, perché è grazie a voi che si può arrivare al pubblico. Quello che stiamo facendo adesso è continuare su questa strada per portare la voce di Tony a più gente che sia possibile, perché appartiene a tutti, è un monumento nazionale secondo me Tony Dallara. E detto questo, poi vabbè, io continuo con le mie canzoni d'autore, di impegno civile ovviamente.
1: Che eredità ha lasciato Tony Dallara?
2: Ecco, questa è una bellissima domanda. Tony Dallara secondo me ha lasciato un'eredità straordinaria, proprio perché, come dicevo prima, ha portato la modernità nel paese, cioè si è, se vuoi così, accostato alla produzione industriale, quindi al dopoguerra, alla dolce vita, se vuoi, di Fellini, no? Perché mi sembra che aveva cantato anche con Fellini qualcosa, forse Ghiaccio Bollente se non sbaglio, con Anita Edberg. Quindi ha rappresentato proprio il rilancio e il riscatto del nostro paese, Tony.
1: Io ringrazio Riccardo Cerati, che è autore della canzone Riempito di blu, che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare oggi, ritrovate in un nastro del 1993 di Tony Dallara. Lui è anche cantautore e musicista, ma soprattutto ci ha regalato il suo racconto accurato di come ha trovato questo nastro e di come questo nastro abbiano fatto in modo che non cada nel nulla. Riccardo, grazie di essere stato con noi a Radio San Marino, io mi auguro di risentirti presto.
2: Grazie Mirko, io voglio ringraziare Massimo Galantucci delle edizioni Magilla, che con me appunto sta facendo questo grosso lavoro. Ti ringrazio tantissimo, ringrazio la mitica Radio San Marino e un caro saluto a tutti voi ascoltatori. Grazie mille, grazie di cuore.
0: Diamoci del tu.
1: Tra le novità di questa settimana spicca il nome di Madonna, però non è da sola. In questo caso la ritroviamo insieme a Sabrina Carpenter. È un grande ritorno il suo, e noi di Radio San Marino non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di inserirla immediatamente tra le nostre nuove proposte. Voi sapete che ogni settimana vi proponiamo delle canzoni che sono per noi i sicuri successi di domani e gli scalatori della Top 50. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love.
3: Ascolti su

Siete pronti adesso ad affrontare un viaggio nel passato? Non è lontanissimo, però la nostra meta è il 1987. Lì ritroviamo un cantante straordinario inglese che ci ha regalato tanta bella musica anche quando faceva parte degli UM. Parliamo di George Michael, che ritroviamo come protagonista della collection con Faith. Rivivi insieme a noi le

0: Cause I gotta have faith.
1: La nostra collection firmata da George Michael, 1987, Faith, la canzone che abbiamo ritrovato, che dava anche il titolo all'album di quel periodo. Siamo arrivati al momento dei saluti, ci lasciamo qua. Io vi ringrazio per essere stati insieme a noi. Vi lascio con Irol, che ci introduce al pomeriggio di Radio San Marino. E da Mirko Zanni è tutto, a domani. Everything was so much simpler. And that's exactly what I

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia-Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone, anche poi per il weekend, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori della radio che senti. In questo giovedì 7 maggio si avvicina a piccoli passi il weekend e questa notte usciranno tantissime nuove canzoni, tantissimi album in attesa, uno su tutti, beh, quello di Safe, ok? No, perché ci teniamo particolarmente al ragazzo, più tardi ascolteremo anche una sua canzone, ma teniamo molto di più a voi, carissimi ascoltatori, infatti un abbraccio virtuale a tutti e 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Intanto approfittiamo anche per fare gli auguri a chi compie gli anni oggi, la nostra amica Ilaria, ma Claudio Cerasa, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Elsa Fornero e facciamo anche un bel rest in peace a Raimondo Vianello che avrebbe compiuto gli anni oggi. Partiamo con musica bella carica, ve lo dico perché c'è questo brano Runaway che mette insieme due generazioni della musica statunitense, Dolce e Lady Gaga. Freschissima Dolce, un po' meno Lady Gaga ma continua a spaccare. Partiamo proprio da loro, tutto pronto?

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: L'appuntamento è dal 9 maggio.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

Confermo. È tempo di Bob Sinclair. Con questo sole nella bassa Romagna, I Can't Wait, il 2026 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Allora, qualcuno di voi è stato al cinema, si è guardato questo film su Michael Jackson? Le recensioni al momento non sono proprio entusiaste, però il pubblico sta premiando questo biopic dedicato a Michael Jackson. Il film racconta la prima parte della sua storia dall'inizio fino al tour di Bad e sta già producendo un effetto fortissimo anche sulla musica di Michael Jackson. Negli Stati Uniti in una sola settimana i dischi solisti di Michael hanno superato i 137 milioni di stream, quindi un aumento del 146% rispetto al dato precedente. Naturalmente Thriller è risalito alla numero 7 della classifica americana, Billie Jean è rientrata tra i singoli più ascoltati e anche in Italia l'effetto si sente. La colonna sonora del film è entrata alla numero 7 e sono tornati in classifica appunto gli album Thriller, Dangerous, Off the Wall e Bad. Raccontateci un po' un vostro feedback al 335-104-1027 se avete visto il film. Intanto continua la musica sulla radio che senti, Marshmallow, Ashley con Be Kind.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Tito, nella piaga, che fastidio, non matta ma fortissima questa ragazza che insomma negli ultimi anni ha veramente tanto fatto parlare di sé. La sua prima partecipazione a Sanremo era con la Rettore, se non sbaglio, poi pian piano si è costruita anche questa sua carriera da solista molto molto forte, e comunque partecipazione che ricordiamo in coppia anche quest'anno a Sanremo, perché lei era con Tony Pitoni, che ci teniamo a salutare, non so se è all'ascolto ma può anche venire qua a Radio San Marino, ci farebbe tantissimo piacere. Mentre invece continuiamo ad ascoltare anche classici qua su Radio San Marino, per esempio adesso sta per arrivare If Ever Lose My Faith in You, sto parlando di Sting, e non so se sapete che Sting è ambasciatore di San Marino, ambasciatore a disposizione della Repubblica di San Marino. Insieme alla moglie Trudy Styler hanno giurato nel lontano ormai 2021 davanti ai capitani reggenti Giancarlo Venturini, Marco Nicolini, e racconterà al mondo, almeno così ha detto Sting, magari più tardi con Caccia al Prezzo, comunque Sting.

Sting e quanto è bello il Titano, eh? Sting innamorato non solo di San Marino ma anche dell'Italia, tanto che in Toscana si è creato una sorta di seconda vita con tanto di prodotti tipici. Lo ascoltiamo con questo brano del 1993, torno tra pochissimo da voi con la New Play.

Fred De Palma, Anitta e Miss Killa con La Testa Gira, questo pezzone che fa girare non solo la testa, fa muovere un po' in generale tutto il corpo. E allora Miss Killa nel vivo dei suoi tour, delle sue date, ma anche Fred De Palma lo vedremo in giro per la penisola. Questa canzone comunque secondo me quest'estate ci farà girare la testa parecchio. Ora You Don't Know e tra pochissimo la New Play.

con You Don't Know, era il 2006, anni d'oro della nazionale italiana di calcio maschile. E invece ora ci ascoltiamo un estratto da Santissimo, il nuovo album dei Safe, uscirà questa notte a mezzanotte, quindi questo venerdì di uscite, e si intitola Buona Domenica. L'estratto che ascolteremo ora

Ehi, ehi. Uff. Buona domenica. Saif nel posto, che stile. È stato anche l'anno scorso a San Marino a fare un suo live qua al campo Bruno Reffi. Molti ancora non lo conoscevano. Quest'anno Sanremo, secondo posto, il suo album Santissimo tra i progetti più attesi sicuramente di questa settimana, ma probabilmente di tutto l'inizio dell'anno, perché la new gen è molto connessa con la musica di Saif. Lui arriva da Genova, dalla Liguria, e continua a portare avanti, no, anche lo stile musicale che rappresenta quella terra, a suo modo, forse un pochino stile Gali, Saif, a livello di insomma influenze musicali, ma un qualcosa di nuovo per l'Italia e che stanno apprezzando in molti. Ora la nostra compilation, tre brani non stop, ci sono Madame e Marrakesh con Volevo Capire, un estratto da Disincanto, i Kajebian, ma si parte con Neya, a tra pochissimo.

Piano dal 2014, c'è il vostro Eroletti sulla radio che senti. Intanto un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati, il nostro Paolo, la nostra Silvia che ci saluta e tra l'altro dice: vorrei dire una cosa seria che a me tocca profondamente. Ieri è stata la giornata mondiale della salute mentale materna e in generale tutta la settimana viene ricordato questo argomento di cui ancora si parla poco. Buon sole a tutti e naturalmente certe dinamiche le portiamo alla luce. Mentre invece, continuando a parlare di musica, dopo il successo di Tutto è possibile, album certificato doppio platino, c'è Joelier che continua a essere protagonista con la sua musica, ma anche di tutto quello che gravita intorno alla musica. Era live al 1° maggio di Roma, c'è stata questa gag con l'intervistatrice, non so se avete visto la sua alla fine disponibilità. Molte volte no, vengono etichettati come indisponibili alcuni artisti, invece Joelier un signore da certi punti di vista. Ha già 3 date sold out per il suo prossimo tour, ci ascoltiamo il singolo Stelle.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Momento collection, facciamo un salto indietro nel tempo, entriamo in pieno synth pop anni 80, ma quello più elegante, freddo, cinematografico. Loro sono i Propaganda, la band tedesca nata a Düsseldorf, la stessa che in quegli anni stava ridisegnando il pop con Frankie Goes to Hollywood e gli Out of Noise. Il brano che ascolteremo ora è Pay Machinery.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Propaganda con P Machinery, il 1985 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Tra poco, a proposito di presente, andremo a vedere anche qualche innovazione digitale in campo musicale, soprattutto che riguarda le piattaforme come Spotify, che mette questa sorta di bollino agli artisti veri, anche se mi verrebbe da chiedere, ma interessa sapere se una canzone è fatta da una persona o basta che funzioni? Ecco, ma poi anche altri escamotage che ha provato ad usare, per esempio, YouTube. Ma venendo invece a noi, parlando sempre di musica, di presente, beh, ci sono state le prime date dell'album Vangelo di Shiva, il suo tour legato al disco. Si è preso il Forum di Milano, tre date sold out e diciamo una scenografia molto coerente, palco a forma di croce, immaginario da chiesa urbana, è quella che miscela insomma il suo stile, oggi lo distingue tra strada, emotività, spiritualità. Dal vivo Shiva spacca, quindi sicuramente i tanti ragazzi si sono divertiti, tra i giovanissimi va veramente forte la sua musica e c'erano degli ospiti incredibili come appunto Sfera Ebbasta. Ora, prima di passare alla prossima ora insieme, ci sono DJ Snake e gli Stray Kids con la loro In the Dark, un altro successo internazionale del 2025, e 335 104 1027 rimane il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.

0: io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Scattano le ore 14 in questo momento su Radio San Marino, c'è il vostro Irol a tenervi compagnia fino alle 15.30 in questo giovedì 7 maggio. Tanti auguri a Claudio Cerasa, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Elsa Fornero e Rest in Peace a Raimondo Vianello. Continuiamo a parlare di nuove uscite discografiche, dato che questa notte a mezzanotte tanti progetti saranno fuori, singoli, album, ma anche di tecnologia connessa alla musica. Tra poco andremo su questo badge verde di Spotify e questa, insomma, altra tattica studiata da YouTube per sempre far fronte all'intelligenza artificiale. The Colors, Rolling Stones.

Phil Collins, True Heart. Il 1980. No, è sulla radio che senti. Phil Collins è inserito da pochissimo nella Hall of Fame del rock insieme agli Oasis. Una notizia di qualche settimana fa, che insomma comunque era doverosa nei confronti di Phil Collins. Tornando a noi invece, parlavamo di tecnologia in rapporto alla musica, specialmente quella fatta con intelligenza artificiale. Allora, Spotify vuole fare chiarezza appunto nella musica creata con intelligenza artificiale. Arriva Verified by Spotify, un badge con la spunta verde per distinguere gli artisti reali dai profili generati o costruiti interamente da AI. Non è un divieto all'intelligenza artificiale, è un modo per rendere più trasparente chi c'è dietro una canzone. Vi interessa voi sapere se un brano è fatto da una persona vera o vi basta che suoni bene? E poi c'è la cosa che riguarda YouTube, ovvero YouTube che sta introducendo uno strumento per aiutare i creator quando un video riceve una segnalazione copyright per la musica. Invece di cancellare tutto o rimontare il video, sarà possibile sostituire il brano contestato con una traccia strumentale generata dall'intelligenza artificiale e libera da diritti. Una soluzione sicuramente comoda per chi crea contenuti, ma anche qui una domanda, cioè se la musica di sottofondo la genera la piattaforma, che spazio poi resta ai produttori, ai compositori? Andrà sempre peggio, mi viene un po' da vederla così. Torniamo alle nuove uscite. Emma Ercomi, questa coppia che scoppia la, la produzione di Julie. Bacci piano si intitola il brano. Lo ascoltiamo. Intanto voi scriveteci la vostra. 335 104 1027.

Waves, il 2014 sulla radio che senti. Che pezzone, eh? Poi con il bel tempo, un panorama, no, della Riviera Adriatica, ci sta a pennello. Intanto veniamo a noi, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale legata alla musica con quest'ultima insomma invenzione, ovvero Eleven Music, questa piattaforma che unisce ascolto, remix

0: diverse creazioni con l'intelligenza artificiale. L'idea è permettere agli utenti non solo di ascoltare i brani, ma anche modificarli, cambiare genere, tempo, mood, creare nuove versioni partendo da una melodia o da un testo. Il punto interessante è preoccupante che la piattaforma prova a farlo con licenze e attribuzioni, coinvolgendo gli artisti veri. Veniamo a noi, Boy George e Snit. Manca veramente pochissimo all'Eurovision Song Contest, e a proposito di questo argomento anche Boy George ha parlato in un podcast del suo rapporto con l'intelligenza artificiale. Ha detto che la usa tantissimo per scrivere musica e ha detto di aver già scritto 5 album con l'intelligenza artificiale. Per lui è uno strumento creativo più libero rispetto al confronto con un autore umano. Ci ascoltiamo Superstar, non quella di Boy George e Snit, ma un'altra che sta girando in questo periodo, quella di Tiziano Ferro e Giorgia, un'altra supercoppia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Neffa, uno dei più grandi di sempre qua in Italia. Il 2003 sulla radio che senti con Lady. E Neffa è pure tornato all'attivo con tanta musica nuova l'anno scorso. Cane Randaggio, parte 1, parte 2. Tanti artisti italiani dell'Urban, parte di questo progetto, sia della vecchia che della nuova scuola. E tanti live, anche un sold out al Forum di Milano. Anche quest'anno tante date in giro Neffa, rimaniamo in tema vecchi che ritornano, perché c'è Frank A. Energy che è tornato con Voce e Batteria, un progetto Voce e Batteria appunto, dove rivive alcuni dei suoi brani più top. Dentro ci sono anche dei featuring: Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Elisa, Emma, Diodato, Raiz. E ora ci ascoltiamo Giovanotti. In pratica il pezzo Pedala è diventato Pedala e Batteria ed è diventato un featuring con Lorenzo Giovanotti. Frank A. Energy. Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 10 maggio, il tuo abbraccio vale più di 1000 parole. Grazie mamma, auguri a tutte le mamme da Titan Coop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti e ogni giovedì ci sono i punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. Salutiamo intanto i nostri amici che ci scrivono al 335 104 1027. Bella Luca, noi ora la nostra compilation, tre brani non stop. Annalisa, Lynn e Marlin, si parte con Katy Perry.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso un evento molto particolare che si tiene qua a San Marino, si chiama il Giro del Monte. 7 chilometri, è nato da una scommessa tra gli amici al bar negli anni 70 ed è diventato per anni un appuntamento fisso. Il Giro del Monte poi è stato riproposto dopo una lunga pausa. Da allora è cresciuto edizione dopo edizione e sabato 23 maggio torna. È una storica podistica attorno al Monte Titano, 7 chilometri dicevamo su strada, e ci sono anche dei sentieri immersi nel bosco. Confermate gli ingredienti ormai classici, quindi il percorso con partenza e arrivo alla porta del paese, e lo spirito, quello di un grande evento che riunisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai più piccoli ai più grandi. 23 maggio si parte dalle ore 14 in piazzale Lo Stradone, qua nel centro storico di San Marino. E allora ci vediamo il 23 maggio per questa fantastica gara divertente, Giro del Monte.

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Black Jack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
5: Momento collection, un salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare Relight My Fire del 1993, un brano dei Take That featuring Lulu. All'epoca era di Dan Hartman. Questa canzone uscì nel 79, ma poi c'è questo remake con tanto di voce di Lulu, storica cantante scozzese, già famosa agli anni. Relight My Fire.
6: Rivivi insieme a noi.

Take That featuring Lulu, Relight My Fire, 1993 sulla radio che senti grazie alla nostra collection, ci porta negli anni d'oro della musica 70, 80, 90. Ora invece torniamo al presente con Fulminacci, sta per arrivare la redazione con le news.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Il veto bulgaro frena l'accordo di San Marino con l'Unione Europea e scatena dure reazioni politiche. Domani Motus Liberi chiede le dimissioni del segretario agli esteri Luca Beccari. L'opposizione parla di una gestione fallimentare che indebolirebbe la credibilità internazionale del Titano. Anche Repubblica Futura definisce l'esecutivo inadeguato e accusa il governo di non conoscere la reale situazione a Bruxelles. Dal PSD Gerardo Giovagnoli esorta un'azione diplomatica più incisiva, ribadendo che non si può navigare nell'incertezza. Chiede quindi la massima chiarezza dalla Bulgaria. In Commissione Sanità approvata la figura del caregiver familiare. Il segretario Stefano Canti ha illustrato la norma che prevede sussidi e una formazione dedicata. Il governo fissa un limite di 50 beneficiari ogni anno. Canti lo ha definito un tetto prudenziale modificabile. Critiche le opposizioni, con Domani Motus Liberi e Repubblica Futura che presentano emendamenti poi bocciati. Dal governo è arrivata comunque apertura con diverse modifiche apportate per venire incontro alle sollecitazioni della minoranza. La discussione della legge procederà nel pomeriggio. A Coriano i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 22enne della provincia di Rimini per lesioni personali stradali, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso. La sera del 27 aprile il giovane alla guida di uno scooter ha travolto un uomo di 67 anni che stava attraversando la rotatoria di Via Piane per poi fuggire senza prestare soccorso. La vittima ha subito un intervento dopo le gravi lesioni alle gambe. Grazie ai frammenti del veicolo e alle telecamere di sorveglianza, i militari hanno rintracciato il giovane. È stato scoperto che circolava senza patente e senza assicurazione. Ora la pagina internazionale. Il segretario americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone per ricucire rapporti diplomatici dopo i recenti scontri con la Casa Bianca. Il Santo Padre auspicava, prima del vertice, una apertura e comprensione reciproca. Intanto la comunità internazionale guarda la guerra in Iran. Si attende la risposta iraniana alla proposta di pace degli Stati Uniti. Il regime ha già definito inaccettabili le clausole del piano. Teheran paragona il piano a una resa senza condizioni, rifiutando la moratoria sul nucleare e la riapertura dello Stretto di Hormuz. E per finire lo sport, Virtus e Tre Penne sono le ultime due semifinaliste dei playoff del campionato sammarinese. I neroverdi di Acquaviva hanno eliminato la Juventus Dogana con un 2-0 al ritorno. Al Tre Penne bastano invece due pareggi e reti violate per avere ragione del Cosmos in virtù della migliore posizione nella stagione regolare. Soddisfatto l'allenatore del Tre Penne Bonini, che sottolinea il grande carattere dei suoi. Le semifinali saranno quindi Virtus Domagnano e Tre Penne La Fiorita, partite d'andata sabato 9 maggio. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
4: Ringraziamo Davide e la nostra redazione in questo giovedì 7 maggio. Tanti auguri a Claudio Cerasa, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Elsa Fornero. Mentre invece torniamo a noi, a meno di una settimana dal debutto all'Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci ha annunciato questo nuovo album. Si intitolerà Per Sempre Sì. Secondo me l'ha inzeccata, proprio come il brano che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, e sarà anche a San Marino Sal Da Vinci dopo l'estate, il 7 ottobre. Grandissimo chi l'ha chiamato, l'ha inzeccata, la mossa fantastica. Biagio Antonacci, You and Me, ripartiamo da lui.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Barbara,
1: che è successo?
0: Cioè, questo non la digerisco, eh. Allora, stamattina sono andata alle poste.
1: E allora?
0: Praticamente ero lì col mio biglietto in fila e dopo di me sono arrivate altre persone. Ed è arrivata anche una signora che ha fatto un po' fatica a prendere il biglietto. E vabbè. Si siede lì, aspetta. E dopo un po' chiamano un signore che era avanti a me. Questa si gira verso di me parlando con la sua vicina e fa: ma adesso dopo questo signore penso che ci sia questa ragazza. E io l'ho guardata, gli ho sorriso e lei fa: oh, ma ti ho dato anche della ragazza.
1: No.
0: Quindi ti hai mai dato della ragazza? Perché vorresti dire che non lo sono?
1: Cioè,
0: che cosa vorresti dire? Che sono una signora?
1: No, te l'ha detto.
0: C'hai
1: veramente
0: capito?
1: No.
0: No.
1: E tu?
0: Non mi sta bene questa. Non mi sta bene, mi è rimasto sul gosto.
2: Quindi vorresti dire che non ti sono passate avanti? È già tanta roba.
1: No,
2: vabbè, dai. Immagino che quando ti abbiano dato della ragazza ti sarai girata con un sorriso 52 denti Durbans.
1: Immagino, no?
2: Poi hanno visto la dentiera e si sono...
1: No, come la dentiera?
2: Non mi ricordo più la ragazza.
1: No, dai.
2: Scherzo.
0: Bella quella della dentiera, ma non ce l'ho ancora. Barbara, non ce l'ho,
1: però noi non ce l'abbiamo più il tempo per loro due, Barbara e Sabri.

0: signori e signore, bentornati su Radio San Marino e con la macchina del tempo torniamo al 2 aprile 2025. Quando abbiamo fatto il sondaggione, se non avessi bisogno di dormire, cosa faresti nel tempo che avanza, tipo 8 ore per esempio?
1: Ah, se non avessi bisogno di dormire, probabilmente mi farei tutti cosa? I giorni la manicure, le maschere al viso, quelle robine che devo fare di fretta e furia la domenica.
0: Certo.
1: E non so, poi magari le piante, travasi, cucinare, ecco, cucinerei
0: cosa?
1: Durante la notte, bello
0: grazie. Cucinare,
1: sì, cucinerei.
0: Cucineresti.
1: Però a lungo andare, che palle.
0: Bene.
2: Ciao Martino, buon pomeriggio, è contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
2: Allora, io direi che la domanda te la darei praticamente al contrario, nel senso che riuscire a dormire, visto tutto quello che mi rimane indietro durante la giornata.
0: Ah, ho capito, certo, bene.
2: Ciao Martino,
0: ciao, è davvero allegria per Marco. Andrea?
3: Ciao Marco, se non ci fosse bisogno di dormire, le 8 ore di avanzo le gestirei tra scrittura dei lavori creativi, gameplay, sistemazione della casa, del garage, messa in vendita di oggettistica, eccetera eccetera eccetera, perché non basta mai il tempo.
0: Ciao.
4: Andrea, cos'hai bevuto? Non lo so.
0: Guarda, più che Andrea, secondo me ha bevuto lui. Eccolo. Che parte con la rincorsa. Marco.
5: Allora, come andiamo?
0: Tutto bene?
5: Bene. Marco, sai che è sempre stato il mio sogno?
0: Cioè?
5: Certo, un po' non sibero, insomma, sognare di non dormire, insomma, un po' così, però è sempre stato, guarda, davvero, io non vorrei avere la possibilità di non dormire mai. Cosa farei?
0: Intanto,
5: aumenterei il tempo che mi dedico per me, non so, per una lettura, una passeggiata,
0: certo,
5: un fare cose, vedere cose, studiare, insomma, vedere gente,
0: certo,
5: informarmi, come così, insomma, le mie così, di ascoltare la musica, ma soprattutto sai cosa, Marco?
0: Dimmi.
5: Oh, Marco, vieni un po' più vicino, che te lo dico ogni un orecchio.
0: Dimmi.
5: Oh Marco, per vedere alla notte, sai che fanno in quelle televisioni, quei film,
0: come?
5: Capito, no? Dai, siamo tra amici.
0: Tra amici?
5: Ci sono quei film. Hai capito, no Marco?
0: Sì.
5: Ciao.
0: Voi avete capito?
1: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: Sì, poi tra l'altro qualcuno l'aveva chiesto anche a me, insomma, cosa farei nelle restanti 8 ore.
6: Io nelle 8 ore che non dormo faccio quello che fai te, Corona, nelle 24, cioè? Un cazzo.
0: Ecco.

FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Arriva lui.
1: Non ci facciamo mancare niente.
2: Plagio, plagio me.
0: C'è Paolo.
2: Vai Doremi, ma sei un plagio me.
3: E quindi?
2: Plagio, plagio me.
0: Esattamente cosa fai?
2: Io smaschererò tuo plagio.
4: Contatto esaurito, caro Marco.
0: Ciao Paolo.
4: Allora. Vogliamo avvicinarci un po' all'estate, che il freddo quest'anno ci ha un pochino scassato gli zebedei.
0: Dai, sì.
4: Mettiamo una bella lampada.
0: Vai.
4: Per questa puntata di Plagio Man parliamo di questo brano dell'89, un successo internazionale, una roba che proprio la conosciamo tutti, la lampada dei Kaoma dell'89. Vai,
0: hai
4: Marco,
0: finito?
4: Dai che se baila.
0: Che parli così?
5: Lampada stare a lembrar che siamo por un dia un istante poi
4: ora. Se non tutti sanno che leggo dall'internet, dalla Wikipedia, che questa canzone, questa lambada, è in realtà una cover, un adattamento, anzi non autorizzato. Llorando Se Fue, un brano registrato dal gruppo di musica andina boliviana Los Charcas. Chiedo scusa a tutti gli andini boliviani presenti che ci ascoltano, non dichiarateci guerra. Questo brano dell'81, Llorando Se Fue, falla sentire un po'. Sentiamo. Fa sentire Marco.

0: coincidenze?
1: Marco, che tu dica fa? Vuoi davvero che io ti chieda se sono coincidenze?
0: Chiedimelo.
1: Qui è scritto qui, c'è scritto qua, non è che posso dire coincidenze. Sì.
0: Proprio... Sì.
1: No. Non, io non credo.
0: Non credi?
1: Non credo e vabbè, vai. Baila.
0: Andiamo, vai.

0: Pronto, Radio Corona? Pure la sera stai qua.
1: Sì, nella replica.
2: Mamma mia, oh, che tristezza infinita, ma che si mettesse direttamente nella tomba, ma cosa chiama a fare?
1: Vabbè, ragazzi, comunque.
3: Stiamoci calmi, calma.
1: È semplicemente un commento.
4: Ciao Marco.
1: Qui oggi siamo un po' tutti tristi e allora dobbiamo dare una svolta. Com'è?
5: Non c'è niente da ridere, ma noi ridiamo.
1: Infatti.
6: Non stai bene.
1: No, ma infatti c'è qualcosa comunque di veloce,
7: Una cosa veloce.
1: Vai, Giacomo.
8: Pronto? Casa Rossi?
7: No, qui è Casa Bianchi.
8: Ah, scusi tanto, sa, ma sono daltonico.
9: Oddio, questa secla è una bella cassetta.
1: Sì.
10: Forever, Super Giacomo, top.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.

0: perla di saggezza.
1: Davide,
0: la vita inizia quando decidi di non dare più spiegazioni.
2: Ecco. Non ho capito molto di quello che hai detto. Scusa.
1: Però se te lo spiega dopo. E comunque non c'è problema.
0: Quando uno dice non c'è problema, sta più tranquillo che una capì.
1: Vabbè, dai. Comunque siamo arrivati al termine.
3: Però vieni veloci.
1: Veloci a salutare. Sì, sì.
3: Veloci.
1: Ciao, grazie naturalmente per averci seguito. Grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica. Come al solito, ci sentiamo per il sondaggio on demand domani.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Ma anche voi lo sentite questo profumo di fine settimana? Dice che è troppo presto? Io sono già avanti, 17.05, giovedì, sì. Giovedì è preludio, per cui con un po' di approssimazione, con un po' di fantasia, di creatività, possiamo immaginarci già vicini al weekend. Vedete come basta poco anche per, speriamo, alleggerire un pomeriggio, comunque una giornata che immagino, presumo sia stata bella e impegnativa per moltissimi di voi, amici cari di Radio San Marino, soprattutto care amiche, che vi sta accompagnando da pochi istanti Gigi Restivo, pronto per accompagnarvi appunto in questa fase finale della giornata in cui tra le tante cose non potremo non occuparci, ma lo facciamo con grande gioia, dell'Eurovision Song Contest 2026. Ci siamo, manca veramente pochissimo. Ieri seconda prova per Senit, sapete, rappresentante dei colori sammarinesi, con la partecipazione straordinaria di un grande come Boy George. Parleremo di questo, ma anche di tutto quello che circonda. Finalmente qualche immagine è stata vista delle prove. Intanto cominciamo con Dito nella piaga.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Sono i numeri uno, passando da qui.
2: Sono i numeri uno.
1: La radio che senti.
3: La radio che senti.
1: Radio San Marino. San Marino.

Una bellissima canzone che non ha perso minimamente lo smalto nel suo messaggio, oltre che la voce fantastica di Christina Aguilera in questa Beautiful, ricordiamo, un video di grande impatto e che parla di inclusione meravigliosa sul serio. Ma a questo punto, amici, ci spostiamo idealmente alla Wiener Stadthalle, che è il luogo dove si svolgerà lo Eurovision Song Contest, che prenderà il via, lo ricordiamo, martedì prossimo in serata, che San Marino RTV trasmetterà in diretta, così come pure Radio San Marino, e ha segnato un passaggio importante, perché praticamente tutti gli artisti di tutti i paesi hanno già provato due volte, compresa San Marino e quindi Senit e Boy George, che hanno provato questa mattina intorno alle 11:30, e se volete vi dico subito che 30 secondi di queste prove si possono già vedere per avere un'idea così di massima della performance che poi vedremo appunto martedì per la prima volta in televisione. Quindi se siete curiosi potete andare sui profili TikTok, di Instagram, di YouTube, insomma basta cercare Eurovision e vedrete questo piccolo assaggino, così potrete veramente farvi un'idea. Attenzione, perché oggi pomeriggio l'atmosfera si è scaldata ancora di più, perché sono iniziate le prime sessioni di prove per i paesi già qualificati in finale, diciamo così, d'ufficio, che sono i famosi Big Four più l'Austria, ok? E cioè l'Italia con Salda Vinci, la Germania, la Francia, il Regno Unito e l'Austria. Anche per loro sono possibili quei 30 secondi, giusto per avere un'idea di contenuti multimediali, se volete, sui soliti canali che vi ho detto prima, e giusto dopo le esibizioni ognuno di loro ha già messo tutto quanto in rete. Mentre per ammirare le gallerie fotografiche complete di questo primo impatto con il palco bisognerà attendere la giornata di domani. Se invece siete di quelli che non volete sapere nulla prima di martedì, bene, aspettate, perché così aumenta un po' l'hype. Dico

Nel lettone di Rihanna, magari figuriamoci, molti avranno sognato e sperimentato veramente dei pensieri che non vogliamo assolutamente sottolineare. Intanto, dopo anni di attesa, abbiamo notizie che finalmente è tornata al lavoro, e lavoro intendo progetti musicali, perché dopo essersi dedicata tanto alla famiglia che tanto ama, e che tra l'altro è abbastanza numerosa come sapete, è stata vista sui social con dei video che le ritraggono in sessioni notturne, e se vi dico notturne, quasi mattutine, perché lei si allunga fino alle 5 del mattino provando e riprovando. Evidentemente questo mi fa pensare che ci siano speranze per qualcosa di totalmente inedito. Intanto si gode il suo ultimo nascituro, ok? Sapete come si chiama la figlia? Nascituro è già nato in realtà. La figlia si chiama Rocky Irish Meyers, vabbè. Qualcuno invece dice che ci potrebbe essere un vistoso anello all'anulare sinistro per lei, e questo mi scatena anche delle possibili voci su un possibile fidanzamento ufficiale, quantomeno con suo compagno. Ma di questo, insomma, ci interessiamo relativamente alla cronaca rosa. Di sicuro c'è che quella che stiamo per sentire è una delle più forti del momento, perché le sentiamo tantissimo. È perché molti dicono: ma mi ricorda qualcosa degli anni 90, degli anni 80. In realtà nessuno sa dirlo con precisione. Di sicuro è veramente incredibile. Sono Another e 54 Ultra, e questa è Tall to You.

La potenza della musica, quando finiscono le parole c'è la musica che per fortuna unisce tutto e tutti fondamentalmente, lo sapeva, lo diceva in tempi non sospetti anche il buon Max Gazzè, era il 1999, voi invece siete su Radio San Marino e fra poco parleremo di un nuovo tipo di pizza che è diventato, manco ve lo dico, insomma, virale sui social e purtroppo devo dire non è una pizza della nostra penisola italiana perché addirittura mi arriva dal Giappone, è la pizza Tokyo Style che è amatissima in Asia, ma la cosa che mi sta preoccupando è che sta sbarcando a New York, anche anzi è già arrivata a New York e ne sono tutti matti. E allora fra poco ci prendiamo qualche minuto per cercare di capire cos'ha di particolare questa pizza, chi l'ha inventata e soprattutto c'è il rischio che arrivi anche dalle nostre parti. Intanto speriamo di no. Ci sentiamo Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
3: 0549 88 20 06.
5: Solo una settimana, già la nuova canzone di Gaia sta piacendo molto. Sapete che lei è il nostro crossover tra il Brasile e l'Italia e lo fa in questa maniera talmente delicata e anche sensuale che subito ci conquista. E anche questa nuova canzone, diciamo che si muove su questa falsa riga, e infatti voglio prepararvi a questa, a questo concentrato di seduzione ma anche di esotismo chiamato Bossa Nostra. Lei ha giocato un po' sul titolo, ma a noi piace veramente tanto. E questa è Gaia.

0: Solo nostra.
1: Ma anche un po' nostra. Gaia su Radio San Marino. Allora, vi accennavo di questa pizza giapponese, a parte il fatto che ormai la pizza è qualcosa di globale, questo lo sappiamo già, però sta parecchio facendo parlare questa versione che appunto mi arriva da quell'altra parte del mondo e che sta conquistando mezzo mondo, soprattutto New York. Allora, si chiama Tokyo Pizza Style o Tokyo Style Pizza, fate un po' voi, e l'hanno inventata due famosi pizzaioli giapponesi, ok, però poi ho controllato e scopro che questi pizzaioli giapponesi hanno studiato a Napoli, quindi la tradizione italiana c'entra e come. Ma vediamo un po' che ha di particolare o che avrebbe di particolare questa pizza, e che prende la base di quella normale napoletana, però poi me la porta in una direzione diversa, cioè l'impasto viene lievitato moltissimo e soprattutto viene quasi accarezzato, cioè creano delle bolle d'aria nel cornicione. Qual è il risultato? Che è una pizza molto più croccante, dicono loro. I bordi sono pieni di bolle, un po' bruciacchiati, però sta piacendo molto, anzi addirittura sta diventando un'ossessione sui social. Poi ci sono i dettagli tutti molto giapponesi, per esempio che usano un tipo di sale particolare, che non sto qua a dire, ma non è il nostro di Cervia, purtroppo, il nostro è molto più buono. E addirittura mettono, per dare una nota affumicata, del trucioli di cedro nel forno. Vabbè, è inutile dire che dalle nostre parti si è aperto il dibattito, chi ha storto il naso, insomma la pizza napoletana ha tutto un suo cerimoniale, qualcosa di sacro per la verità. Però quello che mi viene da pensare, al di là dei luoghi comuni, è che comunque questo piatto continua a far parlare il mondo, e questo è fantastico, crea entusiasmo, crea hype, e questa cosa tutto sommato a noi fa piacere. Poi la proveremo, chi lo sa. Intanto proviamo queste tre canzoni di fila che sicuramente sono belle. Compilation con The Colors e Rolling Stones, Maroon 5, Misery, e cominciamo con The Ark.

Eccoli qui Maroon 5 dall'archivio delle grandi canzoni, dei singoli che ci hanno regalato nel tempo. Questa era Misery ed era del 2010. Noi invece siamo ancorati al presente di questo giovedì 7, che però vi dicevo già profuma di fine settimana. Noi siamo veramente ansiosi di viverlo, anche se le previsioni meteo, non vorrei fare a questo punto il menagramo, ma non promettono niente di buono, quantomeno sempre delle variazioni continue delle condizioni meteo, escursioni pazzesche che poi sono quelle che fondamentalmente ci fregano, perché diciamo la verità, siamo un pochino tutti acciaccati, raffreddori, influenze, mal di gola, tosse e quant'altro. Non si può fare diversamente, come ci insegnano le nostre nonne: vestiamoci a cipolla, mettiamo e togliamo giacchette come se niente fosse. Ce la possiamo fare.

0: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità.

0: 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
1: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Amici, sono sicuro che con un riff di chitarra che sentirete vi riporterò subito ai primi anni 2000, perché è riconoscibilissimo. Dicevo, siamo nel 2003, questa canzone passava dovunque, in radio, in auto, e parlava di queste storie che finivano, che ricominciavano. Insomma, è un pezzo che ha segnato la storia d'Italia. Le Vibrazioni, dedicato a te.
3: Rivivi insieme a noi

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: E voi l'avete già visto il film su Michael Jackson? Fatemelo sapere cosa ne pensate, perché finora ho solo tanto sentito delle idee positivissime a riguardo, gente impazzita. Va bene, intanto ricominciamo alle 18 in punto per questa che è la nostra seconda ora. Ciao da Gigi Restivo. Domenica prossima sarà la festa della mamma, delle mamme. Milioni di persone in tutto il mondo celebreranno questa figura, ma secondo me pochi conoscono la vera storia della donna che ha inventato, comunque ha reso possibile questa ricorrenza, e fra poco cercheremo di colmare questa lacuna qui su Radio San Marino.

Assolutamente niente panico, e la gioia di ritrovare Gali su Radio San Marino e la gioia anche di festeggiare la propria mamma. E domenica prossima, insomma, il 10 sarà ancora una volta la festa della mamma. Ogni anno succede più o meno la stessa cosa, e c'è chi fa il pranzo insieme, chi magari all'ultimo momento compra i fiori, chi magari insomma sa scrivere dei messaggi bellissimi, o chi semplicemente fa una telefonatina, che è sempre comunque bello augurare qualcosa alla propria mamma. Però dietro questa ricorrenza sapevate che c'è una storia molto particolare e anche un po' sorprendente. Io insomma sono rimasto particolarmente colpito. Intanto l'ha inventato una signora americana, e un po' di tempo fa per la verità, si chiamava Anna Jervis. Purtroppo sua mamma scomparve e allora volle creare questa giornata per ricordarla. Quindi non pensava affatto a una festa così organizzata con i regali. Lei voleva fare qualcosa, diciamo, di molto molto personale, no? Dedicato alla figura della mamma, alla gratitudine, insomma agli affetti veri. Però l'idea ebbe talmente tanto successo che negli anni poi diventò qualcosa pazzesco, gli scappò di mano, diciamo così, negli Stati Uniti, si diffuse poi in tutto il mondo, solo che è diventata molto popolare, quindi cartoline, campagne pubblicitarie, vai di cioccolatini, fiori, eccetera eccetera. Niente di male, per carità, però lei, pensate che passò gran parte della vita proprio a protestare contro quello che era diventata la sua idea di festa che lei stessa aveva inventata. Diceva che proprio il senso si stava perdendo, era diventato qualcos'altro, insomma non serviva a comprare qualcosa di costoso per dimostrare affetto alla propria mamma. Questa è l'idea. Ed è curioso, perché poi alla fine la festa della mamma oggi è un mix di queste cose, no? Da una parte c'è il lato, se vogliamo, più commerciale, più materiale, e poi c'è veramente la voglia molto semplice di fermarsi un attimo e dire ancora una volta grazie a chi non solo ci ha messo al mondo, ma veramente ci sta sempre vicino, anche se non è più con noi fisicamente. Ecco, magari facciamo così una telefonatina, senza fretta, o semplicemente un bel pensiero. C'è Olivia Rodrigo. I know.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday. 2002.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: piede e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Our Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 1998.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.